Ogni anno dei suoi per due vi conterà, voi sapete di già ciò che lei scoprirà. Non scordatevi che quel che fa male a lei, madame,